0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza.

0: Proteggiamo le nostre imprese.
1: Sono le 3.
2: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: CN Radio, la tua radio.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile cantare.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Sono le 3:58 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 4 e 59 minuti.
6: VRN Radio.
7: Stai ascoltando? VRN Radio. Si va.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
5: Sono le 5 e 59 minuti.
6: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

innocenti, poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo e appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso. L'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 21 settembre. Ariete, lunedì impegnativo ma produttivo, nel quale dovrete dimostrare soprattutto capacità di gestione. Non reagite alle provocazioni. Toro, avete davanti una giornata utile per occuparvi di ciò che può garantirvi maggiore stabilità. Potreste essere chiamati a prendere una decisione concreta. Gemelli, dovrete scegliere con attenzione dove indirizzare le vostre energie in questo lunedì. Troppe richieste contemporaneamente rischiano di mandarvi in confusione. Cancro, la giornata può iniziare con qualche tensione, soprattutto quando vi sembrerà che gli altri non comprendano le vostre esigenze. Non prendete tutto sul personale. Leone, avete bisogno di sentirvi considerati, ma oggi sarà più efficace dimostrare il vostro valore attraverso i risultati e non le parole. Una situazione professionale può evolvere positivamente. Vergine, la vostra lucidità vi permette di affrontare bene una giornata nella quale molte cose richiedono ordine e concretezza. In amore siete pronti a guardare oltre. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere la tranquillità e quello di affrontare una questione che non può essere ignorata. Non rimandate una scelta importante. Scorpione, la vostra capacità di leggere tra le righe oggi sarà particolarmente forte. Potrete intuire una situazione prima che venga espressa apertamente. Sagittario, la giornata vi invita a ridimensionare anche qualche aspettativa e a concentrarvi su ciò che è possibile realizzare. Non significa rinunciare a tutti i vostri progetti. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti ancora per gran parte della giornata. Avete bisogno di concretezza e di risultati tangibili. Acquario, la giornata cambia ritmo soltanto in serata, quando la luna entrerà nel vostro segno. Prima di allora sarà necessario occuparvi di questioni

0: pratiche. Pesci, avete bisogno di distinguere ciò che vi appartiene da ciò che state assorbendo dagli altri. Una maggiore disciplina vi aiuterà a non disperdere energie. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:02.

mamma. E buongiorno, buon inizio settimana a tutti. Buon lunedì mattina, 21 di settembre, 264esimo giorno del calendario. Mancano 101 giorni per arrivare alla fine dell'anno.

Era il 21 settembre del 1924 quando veniva inaugurata, pensate, la prima autostrada del mondo, e beh, era proprio in Italia. Vittorio Emanuele III in persona inaugurava l'Ainate, la nuova via per sole automobili che collegava Milano a Varese. Il primo tratto della futura autostrada dei laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia in Italia e nel mondo.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri alla sempre bellissima Filippa Lagerbach, biondissima, occhi azzurri, più svedese di così non si può, nata nel 1973. Buon compleanno anche al grande Stephen King, un genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi, nato a Portland, nel sud del Maine, nel 1947.

È il momento degli onomastici con i santi del giorno. La Chiesa oggi ricorda San Giona, profeta, e San Matteo, apostolo ed evangelista. San Matteo è il protettore dei bancari, dei banchieri, dei contabili, degli esattori e dei ragionieri, insomma tutti quelli che trafficano in un modo o nell'altro con i numeri e con i soldi. E

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spazio.

E vediamo, vediamo cos'è capitato negli anni il 21 di settembre. Partiamo dall'anno 37 d.C. Il Senato concede a Caligola il titolo di padre della patria. Facciamo un salto negli anni e passiamo all'anno 454. L'imperatore romano Valentiniano III uccide il generale Ezio durante un'udienza. 1937, Tolkien pubblica Lo Hobbit. 1990, il giudice Rosario Livatino viene assassinato a soli 38 anni mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. 2003, la sonda Galileo termina la sua missione gettandosi nella schiacciante atmosfera del nucleo di Giove.

0: 21 di settembre, quella di oggi, è la giornata internazionale della pace, proclamata dalle Nazioni Unite. È stata istituita dall'ONU nel 1981 e promuove quello che tutti noi vorremmo, la pace nel mondo. Siamo ai saluti, vi auguro una buona lunedì.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: WRN Previsioni Meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Sono le 8.
4: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati con voi Alessandra Bellotti e il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Come stai?
1: Ma guarda, ti stavo per chiedere come stai, allora rispondo io alla tua domanda: molto bene, tu come stai?
0: Molto bene bene, anche se insomma comincia già a mancarmi Cecilia, per sei tornato da una o due settimane?
1: Non lo so, ho perso il conto perché, lo sai perché ho perso il conto? Perché io facevo il conto alla rovescia, è arrivato l'autunno. Oggi, lunedì 21 settembre,
0: mia.
1: Qualcuno doveva pur dirlo, ci sono io qui per annunciare che siamo in autunno.
0: Ecco, sei, come dire, la fatina dell'autunno, il nostro Alo. Bene, allora cosa facciamo oggi? A parte, immagino, visto che è lunedì, l'oroscopalo, no?
1: Beh, non solo l'oroscopalo chiave autunnale.
0: Perché si oroscopa anche in autunno.
1: Sì, soprattutto in autunno, perché comincia a fare un po' più freddo, quindi oroscopare diventa una pratica, anche se vuoi, più piacevole, necessaria, dentro un camino, un bicchiere di rosso. E quindi tra fogliame che cade e vino che sale, io vi dirò l'oroscopalo dell'autunno.
0: Bene, poi continueremo con Strano ma Vero Animal Edition, questa nuova rubrica insomma che riguarda principalmente il mondo animale, un animale che mi fa dell'invidia, ma ancora non vi dico di chi si tratta. E poi concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che ti diranno se sei single.
1: Ah, io non possiamo saperlo, io e te.
0: Possiamo saperlo, no, vabbè, per un periodo sarai stato single nella vita.
1: A voglia.
0: Allora vediamo se queste cose te le hanno dette.

0: Inizia ufficialmente il Comedy Radio Show di questo lunedì 21 di settembre, primo sì. giorno dell'autunno, primo giorno della nuova settimana.
1: Certo, la nuova settimana che inizia, la prima settimana autunnale. Quanto ti piace? Non ti piace questa cosa che inizia sì. la settimana e inizia la stagione?
0: Certo, ovvio.
1: Visto che sei tanto contenta
0: sì,
1: di queste cose.
0: Però dovrebbe essere l'ultima di... No, non è l'ultima di settembre perché c'è anche la prossima.
1: No, perché
0: che
1: il prossimo lunedì è 28,
0: ottobre.
1: Certo.
0: Vabbè, non ci interessa. Andiamo all'oroscopalo.
1: Andiamo all'oroscopalo, come ogni segno appunto affronterà l'autunno, ovviamente non vale solo per oggi l'oroscopalo, vale per la settimana, in questo caso un po' per tutto l'autunno. Lo spoiler, male tutti e 12 segni, è la domanda
0: certo.
1: come affronteremo l'autunno.
0: Ma a me l'autunno piace, perché?
1: Ma anche a me, ogni stagione è bella, non possiamo dire che una stagione è più brutta rispetto a un'altra. Beh, ogni
0: dipende.
1: Stagione ha il suo, beh, dopo tanto caldo, quanto caldo ha fatto quest'anno?
0: Sì, no, viva l'autunno.
1: E allora viva l'autunno, viva un po' di fresco, viva il fresco anche. Comunque partiamo con Ariete. Io l'autunno lo domino e poi scivoli sulla prima foglia bagnata. Toro, finalmente i piatti caldi. Hai già mangiato 3 zuppe e non è nemmeno mezzogiorno. Piano, Toro. Gemelli, l'autunno mi ispira. Ti ispira solo a cambiare umore ogni 7 minuti. Cancro, che bello, le coperte. Hai già nostalgia dell'estate e delle persone che non ti hanno scritto, così. Leone, io in autunno sono elegante. Ti vedono con una sciarpa leopardata lunga 3 metri.
0: Il leone è sempre top.
1: Occhio a inciampare però, perché 3 metri sono tanti. Vergine, è il mio periodo preferito. Hai già organizzato il cambio di stagione, il cambio vita e il cambio identità. Bilancia, amo i colori dell'autunno. Non sai scegliere fra due felpe e vai in crisi cromatica. Scorpione, l'autunno è la mia stagione. E infatti diventi ancora più misterioso, criptico e leggermente inquietante. Scorpione comunque deve essere sempre qualcosa
0: che si lamenta,
1: creepy.
0: Sì, qualcosa da lamentare.
1: Tra creepy e lamentoso. Sagittario, in autunno riparto. Riparti per un viaggio lontano da tutto, anche da settembre.
0: Lontano da tutto?
1: Da tutto, sembrava tipo batte forte sempre, senza dire il nome però praticamente, si è capito? Poi Capricorno, ecco, la
0: vediamo
1: nostra Ale.
0: Sentiamo.
1: Finalmente si torna produttivi. Dopo 40 minuti hai già bisogno di un weekend lungo.
0: Quando
1: confermi?
0: Quando si è smesso di essere produttivi?
1: Mai. Tu mai, da quello che so, mi racconti ogni volta,
0: neanche
1: non ti fermi
0: agosto,
1: mai.
0: Neanche Ferragosto.
1: Ti farei l'applauso, ma ho in mano il telefono,
0: no,
1: quindi passo all'acquario.
0: Non c'è niente da applaudire.
1: Niente. Io non riconosco le stagioni, dice l'acquario. Indossi sandali e giacca pesante. Sei un glitch meteorologico, così. E poi chiudiamo con Pesci. L'autunno è poesia. È poesia finché non piove, poi diventa tragedia.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: letto l'oroscopalo di oggi, lunedì 21 settembre, che vale per tutta la settimana, non solo, forse varrà per tutto l'autunno.
1: Fino al 21 dicembre, quando
0: purtroppo
1: torna...
0: perché insomma non è proprio positivo. I difetti di ogni segno zodiacale per quanto riguarda l'autunno. Ma andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy.
1: Ci scrive Valeria, ciao Valeria.
0: Ciao Vale.
1: Sono Bilancia, ho detto che amo i colori dell'autunno, poi ho provato a scegliere una felpa e ho avuto un crollo emotivo cromatico. Settembre mi sta testando. Perché non è facile adesso, vabbè, Valeria e Bilancia.
0: Abbinare i colori?
1: No, scegliere il colore della felpa.
0: Perché?
1: Perché altrimenti io, conoscendomi, vabbè, sono ariete.
0: Sì.
1: Un arietino ascendente cancro.
0: Sì.
1: E io sceglierei sempre la felpa nera, perché il nero sta bene su tutto,
0: certo,
1: sul jeans. Però io ho tante felpe, ho la felpa verde, verde salvia, verde menta, ho la felpa rosa.
0: Ma va bene.
1: Ho la felpa arancio.
0: La felpa
1: facile.
0: Rosa, ti voglio
1: bellissima,
0: vedere con la felpa rosa.
1: Stupenda.
0: Rosa shocking.
1: Ma mi ci hai visto, l'ho messa, sì, qui in radio. Sì,
0: sì. Vabbè, rimettila, dai, che è perfetto per l'autunno.
1: Domani
0: rosa
1: mi metto
0: shocking.
1: La felpa rosa. Oddio, domani mi sembra eccessivo. Però nei prossimi giorni tornerò con la felpa rosa.
0: Allora, andiamo adesso da Stefano, vediamo cosa ci dice.
1: Scrive: sono Capricorno.
0: Benvenuto, Stefano, anch'io.
1: Ho detto: finalmente si torna produttivi. Dopo 12 minuti ho acceso la tisana. Stavo leggendo tastiera, invece ho acceso la tisana, la coperta e la disperazione. L'autunno mi ha già vinto.
0: Beh, in effetti,
1: quanto è poetico.
0: Avrà
1: l'autunno
0: sbagliato
1: a
0: scrivere.
1: Mi ha vinto. No, non credo che abbia veramente acceso la tisana.
0: In che senso?
1: Ha fatto il simpatico. Ha fatto credo, Stefano, confermaci.
0: Non lo so.
1: No, ha acceso tisana, coperta e disperazione.
0: Vabbè.
1: Ha fatto la battuta, Stefano.
0: Bravo, Stefano.
1: Poi vedi il finale: l'autunno mi ha vinto.
0: Ma
1: è poetico, Stefano.
0: Io, sì, ma sono
1: interdetto. Sei sconvolta.
0: Sì,
1: sei sconvolta da un altro Capricorno.
0: Stefano, non scriverci più.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
13: The Coming Radio Show.

0: prosegue già a fatica questa puntata di oggi, no scherzo, però il tuo ritorno comincia a pesarmi già, posso dire?
1: Ma non avevo dubbi, ma anzi che l'hai detto...
0: Dopo un paio di minuti.
1: Non subito.
0: Bene, allora, no, a parte gli scherzi, torna la rubrica Strano ma Vero. Animal Edition, sì, questa volta, e vi parlerò di un animale incredibile che riesce a tornare giovane.
1: Dai.
0: È da invidiare. Oh.
1: Un Benjamin Button. Esatto.

0: WRN Radio.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
6: The more you hear it, the more you feel it.

0: Il Benjamin Button delle acque, così l'ha rinominato il nostro Alu, mi piace come soprannome. C'è per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition questo animale particolare, perché diciamocelo, quando si tratta di voler rimanere giovani, magari c'è chi spende patrimoni in creme anti-age, punturine, eccetera, integratori o magari borsieri alla vitamina C. E poi c'è lei, perché è una lei, diciamo, una lei, una medusa di pochi millimetri, veramente piccola, che ha trovato la soluzione definitiva all'invecchiamento, cioè tornare giovane. Lei si chiama Turritopsis dornii. L'avrò detto bene, tu che sei
1: fammi vedere.
0: Turritopsis dornii. Boh.
1: Dorni.
0: Vabbè, insomma, quella che è giustamente conosciuta come la medusa immortale, con un nome un po' più semplice. E perché è così veramente incredibile questo animale? Perché quando è adulta e si trova in difficoltà, questa medusa, per esempio perché è ferita o magari è sotto stress, può fare una cosa completamente fuori di testa, cioè invertire il proprio ciclo vitale. Cioè, in pratica, torna a uno stadio precedente della sua esistenza.
1: Che la vecchiaia quale potrebbe essere di questa medusa?
0: Allora,
1: che
0: non
1: 200
0: lo so,
1: anni, non
0: lo
1: si
0: so,
1: sa.
0: Però aspetta, perché qua le idee si fanno ancora più confuse. Lo stadio precedente della sua esistenza è quello di polipo. Non me lo chiedere come mai. Cioè, un polipo.
1: Cioè, nasce polipo
0: e diventa
1: medusa e poi torna polipo.
0: Esatto, quindi cosa fa? Poi dopo ricomincia a crescere, però è come se lei avesse 85 anni.
1: Ok.
0: E a un certo punto diciamo, questa vecchiaia non mi convince, torno polipo e torna giovane.
1: E torna bimbo.
0: Torna all'asilo.
1: Torna una bimba.
0: Merendina, grembiulino, pennarelli e si riparte.
1: Poi quando torna di nuovo anziana lo rifà, oppure si può fare una volta sola?
0: No, a parte gli scherzi, teoricamente lei potrebbe farlo più e più volte, tanto che infatti in condizioni perfette gli scienziati ritengono che lei potrebbe evitare di morire semplicemente.
1: Quindi qua parliamo di parliamo di Benjamin Button, perché poi Benjamin Button
0: allora,
1: muore.
0: Allora aspetta, non è che è proprio immortale.
1: È immortale.
0: No,
1: volendo.
0: Perché cioè, nel senso, se c'è un animale che l'attacca.
1: Ah, vabbè, certo.
0: Muore.
1: Vabbè, certo, se t'ammazzo, vabbè, è chiaro. Però
0: se ha qualche malattia o qualche ferita, si può autocurare in qualche modo. Quindi, biologicamente ha trovato il trucco per aggirare l'invecchiamento. È normale che se passa un pesce affamato, basta. Fine dell'immortalità.

0: le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
4: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione. Perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
2: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
5: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
2: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
6: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
2: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale. Bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Geni De Gaetano.
7: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo Stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta

0: Durante il ricordo di Mazzola, Duro, Luciano Spalletti.
1: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
0: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione 2-0 al Como di Fabregas. Deludo ancora il Napoli, avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
2: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: VRN Viabilità.
4: Astral Infomobilità.
5: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Come di consueto in questo orario, il traffico si va intensificando sulle principali arterie in entrata verso la città. Iniziamo dal tratto urbano della A24, dove si procede a rilento da Tor Cervara fino alla tangenziale est verso il centro. Sempre in direzione centro, code sulle consolari Aurelia, Flaminia e Salaria a partire dal raccordo anulare. Sullo stesso raccordo code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia, in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Sempre in direzione della città segnaliamo infine rallentamenti sulla Pontina tra Pomezia e via di Pratica. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: URL Previsioni Meteo.
7: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: parlato della medusa immortale, la Turritopsis dordorni.
1: Sì. Turritopsis. Ma guarda che l'avevi detto bene, Turritopsis dordorni.
0: Ma se non lo sai dire, perché dirlo, Alessandra? Vabbè, comunque.
1: Medusa immortale, che è anche più esotico come.
0: Mi sono anche sgridata chiamandovi per nome. Bene, questa medusa particolare, che a quanto pare, io non ci ho capito bene, ma prima di essere medusa era polipo. Poi dopo diventa medusa, poi se si ferisce torna polipo, insomma.
1: No, mi piace, che è un po' Wolverine delle meduse.
0: Il Benjamin Button delle acque. Andiamo da Marco, che ci scrive: io non voglio tornare giovane, voglio solamente tornare a quando non avevo il mutuo. Marco, penso che siamo in tanti.
1: Potrebbe essere un buon motivo però per rigenerarti,
0: sì,
1: e tornare
0: mutuo,
1: bambino.
0: Bollette. Federica, scusate, ma questa medusa sotto stress ringiovanisce? Io sotto stress invecchio di 7 anni a settimana. Federica, sì.
1: Ma non sei una medusa però. sei umana. Sei comunque sempre del regno animale.
0: Federica la medusa.
1: Federica,
0: no?
1: La medusa.
0: Suona bene però. Davide, concludiamo con lui, che ci scrive: quindi il segreto dell'immortalità esiste e ce l'ha una creatura senza cervello? Direi che per l'umanità è una discreta illuminazione. Beh, Davide, sì, forse il nostro cervello ci fa pensare troppo e quindi questo ci porta a morire tristi.
1: A morire tristi, a morire pensierosi.
0: Ma non è vero che la medusa non c'ha il cervello.
1: Ma penso ce l'abbia,
0: ce l'ha,
1: dai, un minimo.
0: Da qualche parte.
1: Quando ti viene a pungere, che tu stai nel mare e ti viene a pizzicare. Tra l'altro mi è successa una cosa quest'estate in villaggio, mi sa che non te l'ho mai raccontata, però te la devo raccontare fuori
0: onda.
1: Adesso te la racconto.
0: E che cosa hai fatto il teaser?
1: No, io non ho fatto niente, non lo so, però il teaser lo faccio, perché Gabriele mi ha fatto venire in mente una cosa, una suggestione. Tu immagina qualche ricco miliardario. Ti ricordi che ultimamente c'è stato un miliardario che non voleva invecchiare, iniettato il sangue di un giovane, insomma,
0: Di suo figlio.
1: Ah, del figlio era, ok. Ha creato delle malattie, insomma, ha fatto una roba che non si può fare, infatti adesso sta peggio. Voleva ringiovanire, sta peggio di prima. Qualche altro ricco milionario magari sa questa cosa, magari sta ascoltando il comedy. Tu, ricco milionario,
0: ruba le meduse.
1: Vai a rubare queste meduse e ne estrae il DNA. Non so come si fa, e se lo inietta.
0: Questo potrebbe essere il fantatrailer del prossimo film.
1: Diventa immortale per un mese e poi praticamente scopre che diventa Medusa Man e diventa un cattivo di un film degli Avengers.
0: Medusa Man. Segna, lo facciamo.
1: Scrivo.
0: Lo portiamo al fantacinema.

0: Es contigo y con nadie más.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Spot!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: VRN. VRN.

0: amici, devo dirvi la verità, nel fuori onda Alessandro, ma perché oggi Alessandro? Alessandro,
1: ma infatti,
0: vabbè. Alo mi ha raccontato la sua disavventura barra avventura.
1: Simpatica, ma sì. non raccontabile.
0: Con la medusa,
1: dai.
0: No, non raccontabile con la medusa. Vabbè.
1: Ah, premessa, perché uno pote, ah vabbè, ti avrà appunto lì, non sono stato io il punto.
0: Insomma, ti hanno chiesto una mano.
1: Sì.
0: Una persona che è
1: andiamo
0: stata
1: avanti.
0: Che è stata appunto in un posto particolare.
1: I
0: messaggi li abbiamo già letti. Sì, andiamo avanti. Tra poco hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che ti diranno se sei single. Cosa che non sei
1: già, vero.
0: Tu e non sono
1: Ma lo sono stato
0: io.
1: Per anni, quindi sono curioso. Every time

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Stay.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Torna la nostra rubrica preferita. Oggi cose che ti diranno se sei single. Allora, tu come te la sei cavata nei tuoi... Benissimo, alla stragrande, immagino. Cioè, con il fatto di essere single in passato. Ti ha pesato o no?
1: Allora, essere single in passato non mi ha pesato. Ero molto divertito, era molto divertente. Poi ho fatto una scelta di campo, di fidanzarmi e sono felice così.
0: Allora, spesso...
2: Quanto sono stato diplomatico?
0: Sì, molto. Spesso la gente, in poche parole, non si fa gli affaracci suoi e quindi comincia con delle frasi del tipo: ma tu sei difficile, tipo, no, non ti fidanzi perché sei difficile.
1: Vabbè, questo...
0: poi, okay. Quindi nessuno ti sopporta? No, magari il contrario, sono io che non sopporto
1: nessuno. Tra l'altro, mettiamoci dal nostro punto di vista, parlo nostro di quando ero.
0: Sei single? Così carina? Si vede che hai un caratteraccio, per non dire altro.
1: Vabbè, sono molte frasi da 1702,
0: sì,
1: comunque.
0: Esatto. Poi mai dire mai, mai dire mai, ci può stare. Forse dovresti valutare l'altra sponda, ma perché?
1: Ma forse dovreste anche farvi... Ma a volte può capitare, sì.
0: A volte l'ho pensato, posso dire, disperata.
1: Certo, ci sta,
0: vabbè. Arriverà quando meno te lo aspetti, come una multa, insomma.
1: O come un asteroide.
0: Esatto.
1: Che annulla l'esistenza umana.
0: La classica frase, morirei solo, giusto,
1: sì.
0: Così, una frase in amicizia. Poi, single per scelta, sì, degli altri. Anche questa è una battuta
1: vecchia,
0: però... In effetti ci sta. Sarà difficile, alla tua età di buoni non ne sono rimasti. Questa è una grande verità. Cioè, se sei single, ti fai anche il conto del fatto che fondamentalmente... Ma è perché uno perciò è single? Perché quelli buoni sono già tutti presi.
1: Certo. È come quando in villaggio, sempre parliamo di villaggio, quando... Sì. Ad agosto magari ti salta il tecnico, che è un ruolo richiestissimo. Non è, ad agosto, a metà agosto, che tecnico puoi trovare in giro?
0: Sono tutti già presi.
1: E quelli bravi li hanno già presi, no?
0: Come i bravi uomini e le brave donne. Si sta meglio single, detto sempre da chi è impegnato. Sì, poi chi è single vuole essere impegnato, chi è impegnato vuole essere
1: chi
0: single.
1: Chi ha i capelli lisci li vuole mossi, chi li ha mossi li vuole lisci,
0: io,
1: chi non ce li ha li vuole.
0: Io vorrei la capigliatura di Halo, cioè non la vorrei.
1: Non la vorresti, io magari vorrei i tuoi capelli viola,
0: esatto.
1: Lunghi.
0: Certo, io e te proprio due opposti. In effetti.
1: Tu con i capelli lunghi viola e io senza
0: capelli. Beata te. Ah, mi hai fatto venire in mente che dopo ti racconto una cosa. Beata te che ti diverti. Io tutto sto carnevale di Rio non lo vedo, sinceramente, anche se sono single.
1: Quando...
0: questa
1: sì, tra l'altro a me adesso la mia fidanzata attuale mi fa tu perché tu da single tutte le sere. Ma tutte le sere che? Ma io sai quante sere con la PlayStation? Santa PlayStation. Perché detta così uno si immagina il single tutte le sere una donna. Te direi magari, ma non è così.
0: Senti questa è molto carina. Non è che sei un po' frufru? Spesso dicono anche questo. Non è che sei un po' frufru? E poi concludiamo con: dici che incontri solo casi umani. Non è che il caso umano sei tu?
1: È quello un po' di verità.
0: Probabile.

0: E siamo giunti alla fine di questo primo giorno di autunno, che dire, domani il secondo, poi il terzo, poi il quarto della settimana e dell'autunno, con lo stralo fino a sabato almeno.
1: E tra l'altro tutta questa settimana, sai che io su queste cose sono un po' ossessivo compulsivo,
0: sì,
1: sono un po' precisetto.
0: Tutto a tema autunno,
1: io
0: immagino.
1: Tutto a tema autunno, quando è Sanremo è tutto a tema Sanremo, quando è e io ho fatto tutto a tema autunno.
0: Bene, allora torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni
1: e con la nostra Alessandrina Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Foliage.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio. Cosa sono?

0: le 9:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
3: Allora, sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
4: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
2: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
5: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
2: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
6: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
2: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale. Bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Geni De Gaetano.
7: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo Stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
8: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi che, dai quali tutti abbiamo preso cose.
7: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 dalla vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione. 2-0 al Como di Fabregas. Deludo ancora il Napoli, avanti a Firenze.

0: fatto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
1: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
9: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
13: WRN Radio, in the music.

0: racconto è stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.
1: VRN Radio, solo grandi successi.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma, a causa di un incidente, ci sono code per 3 km tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano in direzione Firenze. Raccomandiamo prudenza.

0: tra Spinaceto e il raccordo. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info, mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 11.
2: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

La speranza che accompagna dalla culla alla lapide, i mostri nascosti nell'abside. Mi toglierai tutto proprio quando sarò all'apice. La voglia di sembrare forte, il più forte. La consapevolezza di essere il più forte.

pagato caro il prezzo di sta libertà. Dimmi una bugia ma vestila da verità. Pensavo uno come me non ce la farà mai. Moriremo col cuore a metà. Tu perdonami se non mi basta fumare i problemi stanotte. Le mie lacrime che sotto

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Sono le 11:57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
3: Allora, sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
4: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione. Perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
2: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle.

0: senatori del Nord che criticavano la sua leadership.
1: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
0: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Geni De Gaetano.
2: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo Stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
3: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
2: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 dalla vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione 2-0 al Como di Fabregas. Deludo ancora il Napoli avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
0: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il via all'appuntamento di oggi, lunedì 21 di settembre. Diamo il via anche a una nuova settimana insieme. Sono Francesca Romana Macri con voi nel programma All'insegna dell'Italia, all'insegna del nostro bellissimo paese. Tra pochissimo arriverà qui anche Cecilia, che porta un po' di Spagna in Italia, e cominceremo con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia. In questo 21 settembre parleremo di un grande personaggio italiano, un vero e proprio unicum, Ernesto Teodoro, l'unico italiano premio Nobel per la pace. Non solo questo, ma poi andiamo anche a tavola perché celebriamo i 100 anni di una delle caramelle più buone e più amate d'Italia, la Rossana. Quindi restate con noi perché siamo pronti a partire in questo lunedì firmato Verdi, Bianchi e Rossi. Stay.

sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: È lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, apriamo una nuova settimana insieme. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana, saluto anche la nostra Sesi che porta una bella ventata di Spagna,
1: olè,
0: qui in Italia. Ciao Sesi.
1: Ciao cara.
0: Partiamo subito con le date, quindi quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 21 di settembre.
1: 1904 finisce il primo sciopero generale italiano, iniziato il 16 settembre dello stesso anno. 1923 Angelo Tasca, Palmiro Togliatti, Giuseppe Vota, Egidio Gennari, Alfonso Leonetti, assieme ad altri membri del PCI, vengono arrestati e portati a San Vittore. 1924 viene inaugurato a Lainate il primo tratto dell'autostrada dei laghi da Milano a Varese, la prima autostrada realizzata al mondo. 1972 viene impiantata nell'isola sarda Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena, una base statunitense di sommergibili nucleari.
0: Quante cose sono successe in questo 21 settembre. E a proposito di ciò, andiamo anche a vedere un po' di compleanni nati sotto il segno della Bilancia.
1: Tanti auguri a Ivano Fossati e Joan Thiele.
0: Abbiamo anche degli onomastici da festeggiare, perché non scordiamoci una cosa, che gli onomastici vanno ricordati.
1: Infatti in Spagna ad esempio tutti sanno come ti chiami, quindi tutti ti fanno gli auguri, qua non ti si fila nessuno. Allora tanti auguri a San Matteo, San Panfilo e Santa Ifigenia.
0: Ultimo ma non meno importante poi,
1: il proverbio: San Matteo dolcisce i grappoli verso la fine di settembre, gli ultimi raggi di sole estivo e le prime escursioni termiche autunnali caricano gli acini di zuccheri, rendendo l'uva più dolce e pronta per la raccolta.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Ci sono i vostri messaggi che arrivano come sempre, i primi tra l'altro di questo lunedì insieme, e abbiamo ricevuto un po' appunto di vostre impressioni, i vostri ricordi anche su degli artisti in particolare, giusto Ceci?
1: Esatto, Fabio dice: ancora ricordo quando si è ritirato nel 2012 da grande fan di Ivano Fossati, fui molto dispiaciuto perché aveva tanto da dare ancora secondo me.
0: Però forse gli artisti arrivano a un certo punto della loro carriera dove avendo avuto tanti successi, comunque avendo anche guadagnato, forse questo successo se lo godono nel miglior modo ritirandosi un po' a vita privata e portando avanti oltre che la carriera e la vita artistica anche la propria vita personale.
1: Eh già, perché stanno comunque sempre nel mirino, no? Tutti che vogliono farsi le foto, autografi, eccetera eccetera, oltre
0: album,
1: ovviamente
0: canzoni.
1: Sì. Allora abbiamo anche il messaggio di Chiara che parla proprio di Joan Thiele e ha detto che una delle mie cantanti preferite e soprattutto mi piace molto il suo look, quelle sopracciglia che ricordano molto Frida Kahlo.
0: Sì, perché poi Joan Thiele andò a Sanremo 2025 se non sbaglio con Bang Bang Wo, insomma la canzone la riconoscete, si chiama Bang Bang però la riconoscete anche per questo Wo, e Joan Thiele è stata una vera e propria rivoluzione e una bella scoperta, anche perché ha fatto adesso dei brani assieme a Fabri Fibra, assieme ad Elodie, quindi brava Joan Thiele che ha portato una ventata di novità nella musica italiana.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

È il suono del lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri e dopo l'agenda dedichiamo uno spazio ai grandi personaggi che hanno segnato il nostro paese e che hanno segnato l'Italia. E oggi vediamo un nome, quello di Ernesto Teodoro, unico italiano a vincere un premio Nobel per la pace. Tutto questo tra pochissimo con personaggi che hanno veramente lasciato il segno nella storia d'Italia.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot!
5: Che stai facendo?
6: Niente.
5: Come niente? Ti stai facendo una canna?
6: Beh?
5: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
6: Sì. E te che ne sai?
5: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
7: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
5: Butta via la droga, non la vita.

0: Siamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi e proseguiamo il nostro appuntamento di oggi. Squadra che vince non si cambia. Ciao Ceci.
1: Ciao carissima Franci, eccoci qua.
0: E visto che oggi è la giornata mondiale della pace, parliamo di un personaggio italiano che di pace in passato ne ha saputo qualcosa.
1: Infatti parliamo di Ernesto Teodoro, l'unico italiano ad aver vinto il Nobel per la pace nel 1907. Fu prima patriota e poi giornalista milanese doc. Da giovane partecipò alle 5 giornate di Milano nel 1848 e in seguito si unì ai 1000 di Garibaldi nel 1860.
0: Facciamo anche una parentesi di storia.
1: Infatti, combattendo anche nelle file dell'esercito italiano nel 1866. Dal 1867 al 1896 diresse il quotidiano democratico milanese Il Secolo, usando la stampa per diffondere idee di giustizia e concordia fra i popoli. Fondò l'Unione Lombarda per la pace e la giustizia nel 1887 e la rivista La Vita Internazionale nel 1898, promuovendo l'arbitrato internazionale e il disarmo. La motivazione del Nobel, l'Accademia riconobbe il suo impegno pionieristico di una vita intera a favore del movimento pacifista in Europa.
0: E beh, lui come personaggio cade a fagiolo in questa giornata ed è un perfetto esempio di italianità e soprattutto di eccellenze del nostro paese che possono solo insegnare, non solo per quanto riguarda la pace, però nel suo caso, nel caso di Ernesto Teodoro, le cose stanno così. Verde.

0: VRN News. Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
1: Allora, sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
2: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione. Perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
0: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
3: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
0: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del Nord che criticavano la governatori del Nord che criticavano la sua leadership.
4: E proporrò nel mese di ottobre di convocare

0: cadde libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda, restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce, tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
2: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che dai quali tutti abbiamo preso cose.
1: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione. 2-0 al Como di Fabregas, deludo ancora il Napoli avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
0: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Sono le 13:03. 2

0: Abbiamo parlato di un grande personaggio per quanto riguarda la storia d'Italia, per quanto riguarda la pace del nostro paese. Abbiamo parlato di Ernesto Teodoro, unico italiano a vincere il premio Nobel per la pace.
1: Beh, tanta roba.
0: Tanta roba, veramente, di cui noi come Verdi, Bianchi e Rossi andiamo molto orgogliosi. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive?
1: Giulio, complimenti a questo uomo. Solo chi ha dovuto combattere capisce realmente che la guerra è una follia e va fermata.
0: Guarda Giulio, questa tua frase forse dovremmo rivolgerla a dei piani molto alti che si trovano anche al di fuori dell'Italia per insomma fargli capire questo bel messaggio. Però a volte è molto difficile. Noi comunque ci proviamo.
1: Invece Paola scrive: ai giorni nostri si sentono certi candidati talmente assurdi che mi fanno sperare in una mia possibile vittoria.
0: Beh, Paola,
1: magari ti puoi candidare a far sì che il mondo sia un po' migliore.
0: Paola, noi non possiamo fare propaganda, assolutamente, questo no, però comunque siamo interessati alla questione.
1: Noi siamo molto peace and love.
0: Esatto, facci sapere.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it
4: WRN. Your radio station.

0: più.
1: Arriva il momento di andare in tavola nel nostro lunedì insieme, così giusto per far venire un po' di acquolina in bocca pensando a un anniversario, perché nel 2026 si vanno a spegnere 100 candeline, sapete per chi? Per la caramella rossana. Era ed è tutt'oggi, a volte negli studi dentistici ce l'hanno in tasca i nonni, ed è proprio di questa minuscola, perché comunque piccolina, cioè non è che stiamo parlando di un piatto come un bel piatto di pasta, parliamo di questa piccola meraviglia che racchiude in sé ricordi e sapori. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Bellissima.
3: You last call.

0: senza di te.
1: Siamo insieme in questo lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi e chiudiamo l'appuntamento di oggi, questo lunedì, con una nota di dolcezza, con qualcosa che ci riporta indietro nel tempo, con un ricordo sicuramente molto dolce, assieme alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
2: Ciao Franci.
1: Parliamo di una caramella. Il suo incarto è rosso e poi, insomma, il resto è storia. Parliamo della Rossana.
2: Sì, devo dire che da quando sono in Italia è la mia caramella preferita. Dovete sapere che compie 100 anni, nata nel 1926 in casa perugina, con il suo incarto rosso, come hai detto tu Francesca, il cuore cremoso al latte e nocciola, ha attraversato generazioni di italiani. Il nome arriva da Cyrano di Bergerac. Dietro la sua immagine c'è anche uno dei grandi pubblicitari del Novecento.
1: Io, allora, se dovessi fare un solo appunto alla Rossana, a parte che è una di quelle caramelle che erano sempre in tasca ai nonni, una di quelle caramelle che si trovavano sempre anche... Io la trovavo dal dentista, pensa un po'. Ecco, e l'unico appunto che devo fare alla Rossana è che è buonissima. Poi quando vai a rompere con i denti l'involucro, quello un po' più solido, senti questa crema di latte in bocca ed è una meraviglia. E si attaccano ai denti però. E quindi sì, devi stare là a cercare di... Però per il resto, insomma, nessuna remore nei confronti delle Rossana.
2: Ma sai chi è questa Rossana?
1: A parte la caramella, no.
2: Allora, deriva dal nome Roxane, che era la donna amata da Cyrano da Bergerac. La consacrazione arrivò negli anni 60, quando la Rossana entrò definitivamente nell'immaginario collettivo italiano. Fu in quel momento che iniziò a essere conosciuta come la signora in rosso, accompagnata dallo slogan Rossana, un amore di caramella. Poi negli anni successivi la sua popolarità crebbe ulteriormente grazie a Carosello e anche fu protagonista di numerosi cortometraggi promozionali, consolidando il proprio posto nella memoria di intere generazioni.
1: E 100 anni dopo, guardatela, è ancora lì.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio come sempre, sono Francesca Romana Macri. Finisce l'appuntamento del lunedì, ma vi ricordo che ci sentiamo anche domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie Cecilia, grazie anche per i tantissimi messaggi che ci inviate e a domani. Ciao! WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano della A24 a causa di un incidente ci sono code tra via Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale est. Ci spostiamo sulla A1 Firenze-Roma dove per la presenza di lavori in corso ci sono code per 4 km tra Ponzano e Maiano Sabina verso Firenze. E sempre con riferimento ai cantieri attivi ricordiamo che per operazioni di messa in sicurezza a seguito della caduta di un masso lo scorso 13 settembre, in provincia di Rieti resta chiusa la strada regionale di Morro dal chilometro 8 e 900 al chilometro 13 e 200 tra i comuni di Rivodutri e Leonessa. Attive deviazioni per il traffico veicolare. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione.

0: Sono le 15.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
3: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia Anhalt. Si impone anche nel Mecklenburgo Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso la FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier. L'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
2: E senza citare il voto in Germania,

0: ragazzo di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo Trump, deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita, un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
2: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante e un po' minaccioso lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelle innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
1: Il basket italiano ricomincia come aveva finito, l'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 all'overtime la Reyer Venezia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano, che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse, che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza e si pare sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45 la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce, alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
1: Alle spalle la delusione mondiale, nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia Cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, a più tardi.

Allora, oggi giornata particolare, perché quella di oggi è la giornata mondiale della pace e lo sappiamo quanto ne abbiamo bisogno, no? Poi insomma dentro di noi c'è però quella cosa che vorremmo sfogare. Beh, bella l'iniziativa di questa cittadina americana dove hanno preso alla lettera questa festività organizzando la più grande battaglia di cuscini nel mondo. Cioè te le dai di santa ragione sapendo però di non far male. Niente armi, solo piume in faccia e se capita qualche antistaminico per chi magari è allergico alla polvere. Bella sta iniziativa.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio. Più l'ascolti,

No, vabbè, ma io non ci credevo sta notizia, no? E sai, quando si dice sparare sulla Croce Rossa, no, questi erano andati a fare un furto alla sede della Croce Rossa, ma voglio dire, ma con che testa? Che poi la Croce Rossa, ci sono dei volontari, sono lì, sono quelli che corrono quando hai bisogno. Io vorrei davvero che non voglio augurare male a nessuno, ma che un pochino avessero bisogno della Croce Rossa questi ladri. Meno male li hanno beccati, li hanno arrestati. E vabbè, basta, non aggiungo altro. È tutto.

Io chiedo sempre alla redazione belle notizie, di quelle che ti strappano un sorriso. No, non volevo questa che parla dei debiti degli italiani. Siamo sempre più indebitati. Allora, adesso insomma, io penso sia un'immagine globale, no? Di quanto anche lo Stato è indebitato, di conseguenza ognuno di noi. Beh, siamo indebitati per circa 7.000 euro a famiglia. E questo mutui esclusi, quindi qualcuno anche un po' di più, eh?

0: transita su una sola corsia del bordo.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop!
5: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
6: The more you feel it.

Parliamo anche oggi di intelligenza artificiale, perché la notizia che è arrivata un paio di giorni fa, stavolta riguarda Gemini. Queste cose di solito le faceva ChatGPT, sai, hackerare aziende, siti per esercitazioni, ecco, che vengono fatte, per test che vengono fatti sull'intelligenza artificiale. Questa prende l'iniziativa e fa cose che non sono proprio del tutto legali. Stavolta l'ha fatto Gemini, che ha hackerato 3 aziende durante un test su, appunto, questa che è l'intelligenza artificiale di Google. I'm not that-

0: A parte c'è l'intelligenza artificiale che va a fare cose non tanto legali, va ad hackerare aziende e così via. A Pechino, vi ricordate la festa di inizio anno dell'anno cinese, il capodanno cinese con i robot umanoidi che facevano danze, che facevano anche delle mosse di arti marziali? Beh, alcuni ballerini qualche giorno fa a Pechino hanno danzato insieme a dei robot umanoidi. Questo esperimento è stato descritto come una prova di empatia tra esseri umani e algoritmi, perché una cosa è fare è programmare un robot perché faccia determinati movimenti, un'altra è ballare assieme a una persona dove ad un certo punto, ecco, decide di cambiare rotazione, che ne so, di cambiare passo e così via. È questione proprio di empatia, cosa che sembra riescono ad avere anche questi robot. Ma dove arriveremo, dico io?
1: 5 in condotta.
2: Su Web Radio Network c'è Tele

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da Roma. Sul raccordo anulare per traffico si rallenta in esterna tra le uscite Pontina e Tuscolana, anche in interna dalla Tiburtina alla A24. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma-Teramo, direzione tangenziale est. Risolto l'incidente tra il raccordo anulare e Togliatti, la circolazione è ora regolare. Nella stessa direzione code, ma per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro. Nella direzione opposta, verso il raccordo anulare, si rallenta dal bivio per la tangenziale est a Portonaccio e all'altezza di Tor Cervara. Usciamo da Roma a Cisterna di Latina sulla via Appia per un incidente code tra via Civitone e via della Vita nelle due direzioni. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

Parliamo di tendenze in questo caso non di moda, ma di modi di vivere, o meglio di cose che si fanno durante la giornata. E la nuova tendenza si chiama micro dating. Allora, invece della classica serata di ore passata con gli amici, ci si dedica a piccoli appuntamenti da 20-30 minuti con partner, amici, o anche da passare da soli, dedicati proprio a se stessi. Io sta cosa la chiamavo fare aperitivo, no? Sì, ti trovi con gli amici, magari al rientro dal lavoro, quella mezz'oretta fai l'aperitivo magari ti racconti com'è andata la giornata. Ecco, basta, non è più fare aperitivo, si chiama micro dating, ricordatevelo. Every time

Ma ci sono persone che sono talmente ironiche che poi anche dopo la loro scomparsa l'ironia continua. Allora complimenti davvero a questo signore di Modena, che ha lasciato un'eredità, e mica poco, un'eredità di ben 800.000 euro scrivendo, pensate, le sue volontà su un pezzo di carta da formaggio. Cioè, una volta si diceva, sai, lo scrivi su un pezzo di carta da formaggio. Lui l'ha fatto davvero, io l'immagino, ha mangiato la sua fetta di formaggio, il suo pezzo di formaggio, poi ha detto, beh, sta carta la tengo da parte perché lì io voglio farci il testamento. Beh, il giudice ha decretato che il testamento è validissimo, quindi la prossima volta che andate in salumeria conservate, mi raccomando, l'involucro del parmigiano, perché potrebbe sempre servire.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
7: WRN. Your radio station.

È l'eterno dilemma, si sta meglio single o si sta meglio da sposati? Cioè, ci sono i pro e i contro in entrambe le cose, ma certo sicuramente per lui si sta meglio sposati. Sto parlando di questo uomo indonesiano che è entrato nel Guinness dei primati, già c'è, ma vuole confermare, anzi rafforzare questo suo record, perché si prepara a sposarsi per l'87esima volta e dice però alla stampa di essere ancora in cerca dell'anima gemella, perché dice: sì, guarda, mi sposo ma non sono convintissimo. No, ma 87 mogli, questo come minimo deve essere uno sceicco, una roba del genere, perché intanto insomma lo sappiamo come funziona da quelle parti, e poi le mogli le devi mantenere tutte, 87 non sono pochi, e quindi anche il suo budget deve essere bello cospicuo. Moriremo

Allora, l'ansia prende un po' tutti noi, no? Prima o dopo, per un motivo o per l'altro. Oddio, sono in ritardo. Oddio, non ho fatto quel lavoro. O cose del genere. Ma c'è un'ansia che io penso riguardi il 100% delle persone. Ed è l'ansia da sveglia. Quella che dici, ti svegli magari in piena notte e dici e metti che la sveglia non suoni. E metti che non l'ho impostata giusta. E così via. E ti prende quest'ansia che finché non vai a controllare non riesci a metterti tranquillo. Beh, adesso è riconosciuta ufficialmente come patologia e c'ha pure un nome in inglese. Si chiama Alarm Clock Anxiety, cioè l'ansia legata al suono della sveglia. Ecco, la prossima volta che di notte vi prende, sappiate che insomma, è una vera e propria malattia.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Bellissima. Più la ascolti, più la senti.

0: tatuaje, Cesara la speranță, finché Cesara mamma, Cesara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

chiedo a redazione o qualcuno che magari ha appena buttato l'occhio, appena fatto il pieno, come siamo messi oggi? La media della benzina, del diesel, beh, è un problema che riguarda non solo noi, cioè non è che è mai comune mezzo gaudio, non ci credo sta cosa, ma ecco, lo sappiamo, i rincari riguardano tutta Europa e buona parte del mondo. Gli inglesi ad esempio, perché poi non è che paghi di più solo la benzina, ma queste cose poi ricadono su un sacco di altre cose. E gli inglesi ad esempio sembra abbiano grossi problemi a reperire la materia prima per il fish and chips. Ci sono dei rincari che riguardano sia le patatine che il pesce, e stanno mettendo a rischio questo che è il piatto più famoso della loro tavola, che a me tra l'altro piace tantissimo, il fish and chips.

ma sai che solo a parlare di fish and chips mi è venuta l'acquolina in bocca, mannaggia, con le patatine e il pesce fritto, buonissimo, che però costa tantissimo, sta diventando proibitivo anche quello, ma incredibile, dai, siamo ai saluti, anche per questo lunedì è andata, vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonà.

0: Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
3: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia Anhalt. Si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso la FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
2: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
4: Il contributo recato con la Dissensio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
2: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita, un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
5: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso, lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelli innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione.

0: Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza e si pare sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45 la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce, alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
1: Alle spalle la delusione mondiale, nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo appuntamento ma anche una nuova settimana. Come state? Tutto bene? Come avete iniziato questo lunedì? Mi auguro nel miglior dei modi. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie da trattare, tanta musica da ascoltare. Innanzitutto immaginate di comprare una valigia senza sapere cosa contiene all'interno e potreste trovare ovviamente di tutto, perché sono delle cose a sorpresa, no? C'è la surprise all'interno, quindi vestiti, souvenir, oggetti costosi, oppure una quantità di calzini sbagliati che non servono assolutamente a niente. Eppure esiste davvero chi paga per correre questo rischio. Esistono proprio i cacciatori di bagagli perduti. Ne parliamo tra poco.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Cari amici di The Mag, parliamo di una cosa non proprio bella da vivere sulla propria pelle. Quando lo sentiamo che questa cosa è successa ad altre persone, mi dispiace, deve essere veramente brutto. Poi quando capita a te è ancora più brutto. Quando devi prendere un volo, devi prendere un aereo e poi il bagaglio viene smarrito in aeroporto. Cosa succede da quel momento in poi? Beh, le compagnie cercano di ricongiungerlo ovviamente al proprietario, ma quelli che rimangono definitivamente non reclamati possono, a seconda del paese e ovviamente delle procedure applicate, essere ceduti, essere donati o finire in circuiti di vendite e di aste. Ed è proprio da qui che è nato un fenomeno diventato molto popolare sui social: acquistare dei bagagli senza conoscerne esattamente il contenuto e poi aprirli davanti alle telecamere. Un programma tipo Affari Tuoi, ma con i bagagli di altre persone sfortunate, in questo caso che non li hanno reclamati, ed è praticamente una mystery box, soltanto che qualcuno quella scatola l'aveva preparata per andare in vacanza, quindi non sappiamo effettivamente cosa ci può essere all'interno. Il fascino è ovviamente nella sorpresa: magari hai pagato poco e trovi qualcosa di valore, oppure apri la valigia e scopri che ci sono delle magliette, un caricabatterie incompatibile con il tuo telefono, oppure uno spazzolino, no? Le cose che normalmente si possono portare in viaggio. Personalmente mi piace questa idea, perché mi piace il mistero, il sapere che puoi pagare una cosa poco e all'interno c'è tanto guadagno. Ovviamente la valigia deve avere anche un determinato status, no? Se senti già degli odorini strani non ci butterei proprio tanti soldi, perché ci sono anche quelli che si portano dei viaggi gli alimenti e se vanno male non è proprio il massimo. Ecco, comunque c'è anche questa nuova tendenza. Siamo

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
7: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
13: C'è un bel ritorno nel mondo, cari amici di The Mag. Vecchi Nokia, CD, macchine fotografiche, biglietti anche di concerti di determinati personaggi che magari non ci sono più, o anche una PlayStation 1, le vecchie Nintendo, no? Sono tutti oggetti che stanno tornando di moda, soprattutto tra la generazione Z e la generazione dei millennials, appunto il riprendere le cose vintage, il ritorno del vintage. Tra poco si parla di questo, scopriamo anche perché c'è di nuovo questo clamore, no, intorno ad oggetti un po' datati.

C'è un bel rapporto che è tornato, diciamo un sentimento, ecco, più che un rapporto tornato molto, molto forte tra le persone e gli oggetti vintage. Tutto questo è tornato al centro delle conversazioni social, soprattutto tra la Gen Z, la generazione Z e i millennials. La cosa interessante è che spesso non, un po' tutti noi, no? Non conserviamo un oggetto per il suo valore, lo conserviamo, almeno per quanto mi riguarda, se ho degli oggetti di un bel po' di anni fa, lo conserviamo per il valore, no? Effettivo che hanno per noi, magari ci ricordano un determinato momento della nostra vita, un regalo che ci ha fatto una persona importante, e poi quell'oggetto riprende valore magicamente dopo tanti anni, tipo una vecchia macchina fotografica, un CD, una maglietta. Ci sono determinate cose che sono molto forti, no? Dopo un bel po' di anni, e noi queste cose non le buttiamo. Tanti di noi si ritrovano questi oggetti che poi riprendono valore. Lo facciamo perché gli psicologi in questo caso hanno voluto spiegare, si parla soprattutto di tempo, si parla soprattutto del ruolo che hanno nel tempo, nella nostra crescita, no? Appunto, come dicevo prima, possono avere quel qualcosa che ci riporta indietro nel tempo, quindi hanno quel cue della memoria, hanno questi stimoli capaci di riportare alla mente ricordi ed emozioni molto, molto forti, che magari non torneranno più. E forse spiega perché aprire un cassetto della nostra adolescenza sia quasi una piccola macchina del tempo meravigliosa. Il problema arriva quando questa teoria viene utilizzata per giustificare qualsiasi cosa. Perché conservi questo caricabatterie di un telefono che non esiste più dal 2007? In quel caso non siamo bravi a smistare la roba, e siamo degli accumulatori seriali. Ecco, questo è sbagliato, però se ci teniamo un determinato oggetto va bene, perché ci ricorda qualcosa, e poi un giorno magari potremo anche guadagnarci qualche soldino in più, se vogliamo liberarcene, perché c'è sempre questo ritorno del vintage. E ciao.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

Come già preannunciato, dobbiamo parlare di un grande artista, Sting, che sarà la voce narrante di Nino, un film su Nino Rota, un documentario che è dedicato proprio alla vita e alla musica del grande compositore italiano. Il nome di Nino Rota magari non è immediatamente familiare, no, a tante persone, ma magari basta ascoltare pochi secondi delle sue musiche per riconoscerlo. Ah, l'ha fatta lui, ah, è lui il compositore, succede sempre così. Lui ha lavorato a lungo con Federico Fellini, ha firmato colonne sonore di film come La Strada, La Dolce Vita, Amarcord, e nel cinema internazionale è legato soprattutto alle musiche della saga del Padrino, Il Padrino parte 2 anche, che vinse l'Oscar insieme a Carmine Coppola. E il documentario è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. La scelta di Sting come narratore crea proprio questo incontro bellissimo tra due mondi musicali che, se messi a confronto, sono molto lontani, sono lontanissimi anzi, ed è una di quelle occasioni in cui ci ricordiamo che una colonna sonora può effettivamente diventare famosa quasi quanto il film. Per esempio, mi viene da citare delle colonne sonore famosissime, lo squalo, no? Il primo squalo che ha fatto venire il terrore a tantissime persone, dun dun dun dun dun dun dun dun, è una colonna sonora che è importante quanto il film, quindi sarà sicuramente un qualcosa di bello da vedere.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Introvati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare per traffico, code in interna tra le uscite Cassia Veientana e Salaria. A seguire code dalla Nomentana alla Prenestina. In esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana. Diamo uno sguardo alle consolari, code sulla Flaminia da via dei Due Ponti a raccordo anulare in uscita. Sulla Salaria ha risolto l'incidente in prossimità dell'aeroporto dell'Urbe, permangono dei rallentamenti ma per traffico verso il raccordo anulare. Usciamo da Roma, cisterna di Latina sulla via Appia, per un incidente avvenuto in precedenza permane chiusa all'altezza di via Civitona. Nelle due direzioni sono in corso le operazioni di ripristino dei luoghi. Da Gina Pandolfi, Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e un minuto.
0: URL Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati. Ora inizia. Anzi, veramente era già iniziato prima. Comunque, sulle onde della musica, come va? Tutto bene? Un saluto, un abbraccio a voi tutti, un saluto anche a Fabio Meli con la sua Subariz. Ebbene, iniziamo, anzi, abbiamo già iniziato con gli Incognito, l'album Surreal, un bel brano che si chiama Goodbye to Yesterday. Bene, adesso ci sono i Daft Punk.

potevano essere tranquillamente i Daft Punk, ma chiaramente era Nathan East con il featuring, dato appunto il featuring di Talkbox. Bene, bella questa, questo brano di Nathan East. Oggi è così, Allora, Nathan East è praticamente, il brano si chiama Daft Funk, quindi niente di nuovo sotto il sole, anche perché l'abbiamo messo qui in Sulle Onde della Musica tante volte, oggi la

Alan Clark, Love It Out, l'album del 2007. Sembra che la regia adesso abbia messo un po' di buon senso. Continuiamo con un bel brano. Beh, qui i ricordi affiorano tranquillamente.

0: Che bei ricordi, insomma, eravamo poco più che adolescenti, adolescevamo, quindi il Earth, Wind & Fire, l'album Gratitude del 1975, quindi un bel salto indietro. Questo era un 45 giri, il cui lato B all'epoca molto spesso capitava che nel lato B c'era la versione strumentale. Va bene, continuiamo con la musica. Al Jarreau.
1: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. She did so for to get it, that's it, that's it, that's it, baby.

0: your radio station.
1: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato la famosissima Roof Garden di Al Jarreau, l'album Breaking Away, famosissimo.

una puntata facile facile oggi, fino alla fine sicuro. Seal 1991, l'album eponimo, la famosissima Crazy, sulle onde della musica. Ora c'è Annie Lennox.

Era il 1992, l'album Diva, Annie Lennox, il brano famosissimo Precious, sulle onde della musica, VRN Radio, Dolores O'Riordan.

l'album di esordio di grande Dolores O'Riordan, Ordinary Day, l'album Are You Listening, era il 2007 su Leone.

0: your radio station.
1: Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la Protezione Civile, sta testando ET Alert. Quindi se ricevi un messaggio, significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Abbiamo fatto un altro salto nel 1975, Eagles, chiaramente, bellissima questa Line Eyes, l'album One of These Nights, all'epoca poi, tra l'altro, vinsero anche un bel Grammy Award.

Dai Go West, l'album eponimo Go West 1985, We Close Our Eyes, sulle onde della musica, ora ci sono gli Ultravox.

Era il 2012, l'album Brilliant di Ultravox, bellissima questa live, in sottofondo The Script, la famosissima Hall of Fame, e con questo brano io vi saluto sulle onde della musica, e chiaramente termina qui, ci risentiamo domani sempre alle 18 su VRN Radio. Ciao!

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Go!

0: sono le 18 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Stai ascoltando VRN Radio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
8: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
12: Io faccio come loro. La sostengo.
13: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
14: WRN. Your radio station.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peake, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel Palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
1: L'economia.
2: Sono attesi per domani i dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Presentato a Roma il rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026. Sentiamo.
3: Sono i prodotti di nuova generazione senza combustione del tabacco a rappresentare la novità più importante nel mercato dei prodotti da fumo e non da fumo. Secondo il rapporto 2026 presentato a Roma in partnership con Fondazione Tor Vergata da Logista, che ogni anno movimenta oltre 80 milioni di chilogrammi di prodotti, i prodotti tradizionali come sigarette, sigari e tabacco trinciato sono scesi al 70% in termini di volume. Nonostante la loro flessione, compensata dagli aumenti di prezzo, il mercato complessivo cresce comunque da 18,5 miliardi di euro nel 2019 a quasi 22 miliardi nel 2025, con l'aumento del fatturato dei prodotti senza combustione trainato dall'espansione dei volumi e dalla conversione dei consumatori. Preoccupato per gli effetti della nuova direttiva europea sul tabacco, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon: la tabacchicoltura italiana è la prima in Europa, ha dichiarato, faremo una battaglia fermissima per tutelare il settore. In Italia c'è un controllo importante sull'illecito che è il più basso a livello mondiale, ha ricordato Pasquale Frega, presidente amministratore delegato di Philip Morris Italia, e anche i nuovi prodotti seguono regole chiare e a beneficio di tutti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
4: Astral Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astra Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Ancora disagi sulla Cassia Veientana per l'incidente avvenuto in precedenza, code da via della Giustiniana a via del Prato della Corte in direzione Viterbo. Situazione invariata sulla via del Mare, dove per un altro incidente si sono formate code dal raccordo anulare ad Acilia verso Ostia. Sulla Cristoforo Colombo code qui per traffico da Mezzocammino a via di Malafede sempre verso Ostia. La situazione del traffico sul raccordo anulare, code in interna tra le uscite Cassia Veientana e Salaria, a seguire dalla Nomentana alla Prenestina, in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana. Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino, code per traffico all'altezza di via del Cappellaccio nei due sensi di marcia. In chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Pisa, la circolazione è rallentata tra Montalto di Castro e Tarquinia per verifiche

0: dalla street per la street, dalla street per la street.
1: Casa è su casa.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Haf ed Ema sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
5: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità. Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire. Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile. C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
6: Da leggere.
7: Ogni volta è così, il passato che riemerge a sprazzi, orme lasciate sulla battigia un istante prima che vengano cancellate dal mare. Nel romanzo Anima Nera di Maria Rosaria D'Andrea per Bertoni Editore, la protagonista è combattuta tra la necessità di dimenticare e l'esigenza di arrivare finalmente alla verità.
2: Da leggere.
8: Riscoprite l'umorismo surreale di Eronda con Brum Brum Pot Pot, pubblicato da Grafe.it. Le strisce di Mario De Donà raccontano con ironia tagliente le nevrosi dell'automobilista italiano, onomatopee che prendono vita, metafore motorizzate e una critica sociale che fa sorridere amaramente. Un artista unico al crocevia tra futurismo e neo-avanguardie, che trasforma i suoni in personaggi e le parole in immagini. Brum brum, pot pot. Quando l'arte incontra l'automobile, nasce il metafumetto.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21.
10: VRN Radio.
11: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
13: Sono le 23.
0: VRN Radio.
14: VRN Radio.

Le atmosfere più raffinate, i groove più coinvolgenti e le melodie che sanno emozionare. Le trovate nel jazz dintorni. Sono Marco Del Vais e vi accompagnerò in un viaggio tra smooth jazz, bossa, contemporary jazz e tante altre sonorità tutte da scoprire. Alzate il volume, lasciatevi trasportare dalla musica perché il jazz dintorni sta per incominciare. Ed incomincia alla grande perché arriva colui che è diventato un punto fermo della trasmissione. Troveremo tra poco Adam Avley, chitarrista e compositore capace di regalare groove e eleganza ed energia. Qua lo ascolteremo con un grande Jeff Ryan, una nuova proposta che suona proprio bene, si intitola Power Move. Si tinge di rosa il programma, grande come sempre una delle sassofoniste più affermate di questo genere. Folgorata dal suono della musica di Grover Washington Jr., incomincia giovanissima a suonare il sax, creando un'eleganza unica nelle sue performance. Il suono di Diamond in Pearl sarà il protagonista della canzone. Lei è Janet Harris. E si chiude questo primo trio di canzoni con Dom Cicchetti, oltre 25 anni nel mondo della musica. Influenzato da Bill Evans, Chick Corea, Herbie Hancock, nel 2015 ha presentato Open Road, un disco ricco di composizioni originali che spaziano tra jazz, R&B e brani vocali, omaggio proprio dedicato a questi tre grandi artisti. Lo ritroviamo anni dopo con un disco che si intitola come la canzone, Candy Apple, una grande proposta del 2025, per questo disco con la partecipazione, tra le altre cose, di Paula Atherton. Che la musica sia di vostro gradimento. Incomincia il jazz dintorni.

Ancora musica di una grande qualità, un bellissimo pezzo bossa in trasmissione, una bella proposta di Ryu Zizou che canta le belle note di Marchio Bossa. Sono felicissimo di presentarvi questa canzone che sarà protagonista anche nelle prossime puntate grazie ai fratelli Lombardo insieme al resto del gruppo. Arriva Golden Dreams, una canzone che ci scalderà già dalle prime note. Ancora soft il jazz ai dintorni e ora il pianoforte di Ben Tankard, un artista che fonde smooth jazz, soul, gospel in un sound ricco di groove e spiritualità, tal Dark and Jazzy. Il brano originale giocoso ma sofisticato trae ispirazione dai soprannomi affettuosi che la moglie di Ben gli ha riservato nel corso del loro matrimonio, un momento di vera rilassatezza nelle sue mani. Poi riparte il ritmo e con una grande Brittany Arbery, con una canzone che secondo me ama anche lei. Infatti chi la segue sui social l'avrà già ascoltato in diversi video, Cocoa Chocolates, canzone che abbiamo già avuto modo di assaggiare da All For You. Già se ne intorni con questo pezzo arriverà alla prima pausa. Ci sentiamo dopo.

voglio farvi entrare in punta di piedi nel mondo di Carlos Camilo. Smooth jazz, R&B e pop con influenze della tradizione cubana. Si ascolta la traccia numero 4 da Entrepreneur. Amo trasmettere vibrazioni positive con la mia musica, rendendo il mondo un posto migliore. Una canzone alla volta, ha affermato Camilo. Questa canzone me la sono gustata decine di volte e la trovo la più bella dell'album. Lavoro che è uscito nel 2025 si intitola I Spirit. La prossima che invece ascolteremo nel jazz e dintorni è con Fabian Chavez, sassofonista, percussionista, batterista di Los Angeles. Già importanti collaborazioni con Usher, Jill Scott, David Foster. Un classico smooth jazz e il pezzo che ascolteremo tra poco si chiama Turn It Around, dal disco che ha lo stesso nome. E come terza, ma non ultima, in ordine di bellezza, il suono di questo pezzo molto black con Big Mike Hart. Suona chitarra elettrica, acustica, basso. Una bellissima canzone dal tiro molto importante. Si intitola Open Bar. Ti ricordo che sei sulle note di jazz e dintorni.

Come ormai succede da sempre nel jazz e dintorni, si arriva all'ultimo trio di canzoni e artisti. Vi presento adesso una canzone di una delicatezza estrema con Christoph Gose. Una ventina di album e sempre grandi pezzi. Questo è il disco del 2024, My Kind of Blue. Chitarrista, compositore e produttore di musica jazz lounge, crea brani strumentali di ispirazione mediterranea che fondono chitarre espressive, armonie jazz e paesaggi sonori suggestivi. Questa si intitola Far Away. Un pizzico di ritmo in più anche grazie ad Akira Jimbo e la sua passione, suonare la batteria. Una canzone che arriva da Groove of Life, un'aria fresca nel pezzo che si intitola Samba Coconut, un bel insieme di strumenti per un attimo di grande musica. E poi si conclude con l'ultima per oggi. Appena incomincia a suonare il disco, si sa, si entra in un CD con tracce difficilmente che passano inosservate. Quindi che si fa? Si ascolta un pezzo alla volta. E lo faremo anche nelle prossime edizioni del Jazz e dintorni. Vi faccio ascoltare Black Aaron con Love and Rhythm. Questa è la prima, si intitola Dreamland. E poi il programma finisce sfumando. Ma attenzione, perché ci risentiremo sempre qui con una nuova puntata. Ciao a tutti, da parte di Marco Del Vais e buon ascolto.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili, ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
4: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: The more you hear it, the more you feel it.
6: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
2: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Web Radio Network Night. La notte più bella del web. Hit the beat and take it to the first note.

0: sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: È mezzanotte e 58 minuti.
3: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: Sono le due.
6: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.